167 droghe e 27 semplici composte questo balsamo. L'Europa, l'Europa intera ne fe saggio, e in questa pergamena son chiusi privilegi, le patenti, le fedi di 90 collegi farmaceutici che approvano ed encomiano il balsamo vitale, sanator di qualunque sia si male. Ciechi, storici!

0: e via voglio far saggio di vostra abilità. Quanto si spende?
1: La vostra cortesia.
0: Siete discreta assai, sposina mia.
2: Questo potrà giovarci.
0: Ma peraltro sappiate che ancora io faccio una simil professione. L'avvenir voi predite, ed io sostengo di conoscer qualunque infermità. L'altrui credulità sostiene le nostre arti, ed è per questo che propormi vorrei. Basta, venite.

Ma il discorso fa una grande impressione. Ah, perché non son io un cicerone? Potrei però studiarlo.

la parte. A dire il vero, di simpatica forza non è questa certo riprova, eppure io spero molto nella studia.

0: Che male grande, aspetto sol da voi la guarigione.
1: Guarirà certo a perfezione. Gli dolgon forse i denti? Venga qua, lasci osservar la bocca.
0: Non è questo il mal che mi molesta.
1: Son dolori? Ecco il balsamo egregio, quel specifico che ogni doglia guarisce.
0: Ingannate, non è il mal che pensate.
1: E quale dunque? Si spiega apertamente, non ha...

0: Ma vorrei che costui si ritirasse.
1: Se questi alle tombasse resterei in sentinella.
2: Signor Conte, l'ora è tarda. Non do.

come gatto che suddetto, attentato il sorcio attende, attentato il sorcio attende, venga che io sotto sotto, la mia bella da aspettar. Come gatto che suddetto, attentato, attentato il sorcio attende, sorcio attende, sorcio attende, venga che io solo soletto, la mia bella da aspettar, sì, la mia bella da aspettar. Mal conviene